0: che cicche, lui è pelle in cicche. Tieni bomba bomba atomiche.
1: Can we get back? Can we get back?
2: Back to the music faster.
3: Back to the hits.
1: I'm craving.
2: RKFM 99.7.